Lo farò, lo farò, lo farò. Lo farò, ma domani. Lo farò, sì, lo farò. Ma domani.

0: intro. Cavi, sei tu? Che stiamo a fare radio?
1: Deve essere per Radio Maestral.
2: Radio Maestral. Radio Maestral.